Mano be we make a chulu pire. In bere ramu chulu pi migi. Kau ya bukok malo. Bot luak ma migi. Ki piara bor. Via bumet on a beach. Speak fama. Duan ma pe geek. Wajuli chawa mukene dare. Chawa mukene.

0: odo unego wa ojoni tuo joyo bitie kula odo aya mana silamu la rubie na dia godi uremuru ba ko moruni tie una be inwe tie uni kilor go mianye adon wona inye ko bi uremuru dojo ko por wate iwanu kiru iperi yanye ni atuni mwana nyen endino dar wato beru ko bateni aya 1.1 point aya jowa belo mi pa wori jowa beri la mi bal ngo ngwe yani na rai jowa beri la mi bal ngo ngwe yani na rai yen wano de de ro kan jiwa ka kuni ti yinu e muno dan ka chi mi ti yina o pisa ngo rai amana balo kai kon oba mo mi kon kon we wa we Abiyadi ya modu wa ti stadium. Eno, kwani utamwa kwa itu wa shon. Ha, jowa, kwani utamwa kwa itu wa shon. Ha, jowa, utuwa utamwa kwa itu wa nyen. Ujwa ni kai leo, hakobi uponyo roni ya meaponyo, mehu na ingeo. Hile menye tuwa jonyo man pia atele kinkamu. Iwan miru kwa be une tuo jonyo, oba enu oru ni miru wanu nguri, adang miru nguri, iwiyu. Aya, namari obe yungo. Hile menya tuo jonyo, namari odo rachate oberu mit. Iwan miru kwa be une tuo mit, mitu dano mora puru tunu puru welo, pe miru maru, iwiyu. Uti chile matiego la odu yu, jokem chile umiru kwa, tuo jonyo bine kwa iwen. Aya, nama degla ko. Ikere menya tuo jonyo, nama dega deo rachate ko peru lao, peri. Tuo jonyo, nama dega deo rachate ko peru lao. Iwan miru kwambe unikom lao, lako dao mwara chwaro topo njen, akun pere ingeo tuwa monero, mono pe miru maro, iwiyu. Jokene kachoko toke di tuo, amari iwiya kumunu walo kerikon, mono pe mibuoli, inyan. Ubola mumere mora yini sham wan kong ubedi. Ko mini mora uma walo kerikoni aman jokena ko buto kerituo uwe jinu ko vina karabato sham wan kong ubwaka inyan. Eno, mebi siel. Ikire menya tuo jonyo namadega do rachate oberu lago. Iwan miru kwamberi unikom lago, lako dago mwari chwaro topo njen, akun pede ingeo tuwa monego, mono pe miru maru. Joke ni kachoko toke rituo, amani ini winya kubuwalo, kirikon, mono pe mibuli. Ubola mumere moro, yini sham, wanko mbedi. Iko mbini moro umawalo kirikoni, amani joke na kubuto kirituo, weginu kubi inga karapato sham, wanko mbwaka, inyang. Tuo jonyo binne kwa ikam Sibuli janga bayi kordo Sili mitumi danga bayi tumi ba Ute yugiti aloyo kordo Kongulete nne kwa ujwani Aya Kanado raja miel disco Kire menya tuo jonyo Nama ngwena do raja teng miel disco Nya tuo jonyo Nama ngwena do raja teng miel disco Yelil disco jowuro na hamon Yowa Tienda chile te miero kiri tiene dek. Ah, oh my. Katumu kogi yinari wari mao piyara chelo. Yikam. Awilu mori yinari wari pori piyara chelo. Ah, oh my. Umiyo kam dokter tu moko. Aya guwa kumu shilim. Ishala jen. Iguwa kumu shilim pemahu. Dango ka unu tuwa kongale pemahu. Njowa. Kau mor wang wai komit wan miru ngenu tungunu duit oba eno kobe ni mira ana kobe adang mira kobe iwiyu
1: walu topote bade yomi chiru chandu mira wana ribi kache
2: bade yomi chiru chandu mira wana ribi kache
1: ana lenu unu diru diru ka yara wiku kwa ngara pinyu ana lenu unu diru diru ka yara wiku kwa ngara loge wajiri wa yambo wane Kumpian dawe, jangan pernah dia mak, bukan wadai cuma wadil pur kerajaan. Come on,
0: come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come